sindi mama wasitela mathambo. Une sindi mama wasitela mathambo. Wafanele mama ushiye lo mama. Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona? Yabona?